dolce d'impesta, miwa tu berte, per chin li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.

dolci ed in pesta miwa tu berte per chin li seguli in la una posugia un cielo e lu guantu rosule asbucia.

qua do uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule a sbuccia,